Baba. Mwana mudogo torine tijona. Mwana vutori wata inganja. Pio pio. Rusi jero. Tuko hapo. Asone sana soni soni. Nevotore.